E basta cucò. Basta cucò. Basta cucò. Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per niente a settimana, non saccio che fa e non saccio che fa. E basta cucò. E basta cucò. E basta cucò.